0: Squadra Urbana.
1: Oh na na na na na, el cantante del ghetto, Zagaza.
0: Squadra Urbana.